L'unica storia che poi rimane è quella di un amore perduto. E tanti pensano che sia quella la più romantica, la più poetica, e scrivono mille romanzi. Ma in verità è solo brutta e banale, è triste e facile come la pioggia senza fine. E tu? E tu dove sei? Dove sei andata? Ti prego, ritorna.

addosso che ammazza, Io di odio non voglio ballare, né di odio io voglio crepare, ma se saltare vuol dire morire, allora che io muoia, ma

morirò con un ballo imparato da chi non voleva più essere odiato. Valla di fieno e crepa, crepa sul muro e balla, valle crepa senza tregua, salta a piedi pari la guerra. Valla di fieno e crepa,